fei di calde lu, fei pi. In ceta ti ali wen rumel, ni fele al nino, quali la li wen e al. Rumea fi ni la yen, pingen, ca ai un meu, filianto in itapul, ai ca in un curuf meu. Quelu ta ti ali wen rumel, ni ali wen no, quali la ne al. Fei ti in un cento trurupalei, ni mongen meu, wezai agun mu takpan, e mi mu. Malen, ahí no hay.